0: vagy akarja a vagy akkor egy ilyen oda, hogy egy
1: Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola! Avanti a Lola!